0: nakuta fai mando ma fai
1: ana gumazidi fai
0: sibalu talani bubamba tani na tajoni bawal kuta fai mando ma fai mara.